questo delitto fra i padroni e bisogni cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra.